我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。

0: 天学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

多哈。

L'Africa e la comunità internazionale intensificano le misure di contrasto ai focolai di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il bilancio delle vittime nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto i 131 morti, con 513 casi sospetti accertati. L'Uganda ha registrato due casi confermati e un decesso. I focolai sono riconducibili alla variante Bundibugyo del virus Ebola. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dell'Africa ha lanciato l'allarme sottolineando come l'instabilità nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, la mobilità legata alle attività minerarie, i sistemi di prevenzione delle infezioni carenti e l'intenso movimento transfrontaliero nelle aree prossime a Uganda, Ruanda e Sudan del Sud rappresentino fattori capaci di accelerare la diffusione del virus in assenza di un rafforzamento urgente delle misure di risposta. Medici Senza Frontiere ha avvertito che le aree colpite da conflitti armati presentano sistemi di sorveglianza particolarmente fragili, rendendo possibile la circolazione non rilevata del patogeno. Le agenzie umanitarie si stanno preparando all'eventualità di una diffusione regionale più ampia, che potrebbe coinvolgere anche il Sudan del Sud. Il direttore generale dell'Africa CDC ha sottolineato l'indivisibilità della sicurezza sanitaria del continente, invitando a intervenire con tempestività, coesione e rigore scientifico. La Commissione dell'Unione Africana ha richiamato alla solidarietà continentale, definendo i focolai una grave emergenza di salute pubblica che richiede un'azione coordinata a livello continentale. L'OMS ha consegnato quasi 12 tonnellate di forniture mediche d'emergenza alla Repubblica Democratica del Congo nell'arco di 24 ore, affiancate dall'invio di 35 esperti e soccorritori nelle aree interessate. Gli Stati Uniti hanno potenziato i controlli sanitari sui viaggiatori internazionali dopo che un operatore sanitario americano è risultato positivo alla variante Bundibugyo. La comunità dell'Africa orientale ha invitato i paesi membri a rafforzare la sorveglianza, migliorare la preparazione alle emergenze e intensificare il coordinamento transfrontaliero. Il Kenya ha disposto l'innalzamento dei controlli nelle aree con maggiore traffico internazionale e di frontiera.

I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G7 si sono riuniti a Parigi per il secondo giorno di lavori, concentrando la discussione sull'impennata dei prezzi energetici determinata dal conflitto in Iran e sulle sue ricadute sull'economia globale. Al tavolo siedono i rappresentanti di Canada, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Il principale nodo sul tavolo riguarda la riapertura dello stretto di Hormuz, di fatto bloccato a causa del conflitto in corso, con effetti devastanti sull'approvvigionamento energetico mondiale. Il ministro delle finanze francese ha sottolineato che una soluzione richiede necessariamente una cooperazione internazionale di ampio respiro, riaffermando la centralità del multilateralismo come strumento per affrontare le sfide economiche globali. I lavori si sono svolti in un clima definito talvolta difficile, ma i partecipanti hanno trovato un accordo su un documento finale che ribadisce l'impegno alla cooperazione multilaterale per fronteggiare i rischi economici crescenti. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha guidato la delegazione statunitense in una sessione allargata che ha visto la partecipazione anche di Brasile, India, Kenya, Qatar, Corea del Sud, Siria, Emirati Arabi Uniti e Ucraina. Il Fondo Monetario Internazionale aveva già avvertito che i danni ai mercati petroliferi globali causati dal blocco dello stretto di Hormuz rischiano di rallentare la crescita mondiale, alimentare l'inflazione e scatenare una recessione su scala globale. Nella sessione del giorno precedente i ministri avevano espresso preoccupazione per la vendita massiccia di titoli di Stato, alimentata dal timore di un'imminente ondata inflazionistica. La riunione si è occupata anche del coordinamento delle forniture di materie prime critiche. L'Unione Europea ha criticato apertamente la proroga di 30 giorni della deroga alle sanzioni statunitensi che consente l'acquisto di petrolio russo via mare, una misura che Washington ha presentato come necessaria per calmierare i prezzi dell'energia.

Americana contro Cuba produrrebbe un bagno di sangue con conseguenze incalcolabili per la pace e la stabilità regionale. Il capo di Stato cubano ha denunciato le minacce di aggressione militare provenienti dalla potenza più grande del mondo come un crimine internazionale già nella loro formulazione, ribadendo che Cuba non rappresenta una minaccia e non nutre piani aggressivi nei confronti di alcun paese. L'isola starebbe subendo un'aggressione multidimensionale da parte degli Stati Uniti e rivendicherebbe il diritto assoluto e legittimo di difendersi da qualsiasi intervento armato. Le dichiarazioni del presidente cubano sono arrivate in risposta a un rapporto pubblicato da un media statunitense che citava fonti di intelligence riservata, secondo cui Cuba avrebbe acquisito oltre 300 droni militari e avrebbe discusso piani per colpire obiettivi americani. L'Havana ha respinto l'accusa, definendola una costruzione strumentale di Washington finalizzata a giustificare una possibile azione militare. Le tensioni tra i due paesi si sono acuite sensibilmente nel volgere di pochi giorni. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 11 funzionari cubani, tra cui il ministro delle comunicazioni e diversi vertici militari e dell'intelligence. Washington aveva precedentemente istituito un blocco petrolifero contro l'Havana, minacciando sanzioni ai paesi che fornissero carburante all'isola. Cuba non riceveva rifornimenti di petrolio da quando una petroliera russa aveva consegnato circa 700.000 barili, corrispondenti a circa 2 settimane di fabbisogno per i 10 milioni di abitanti dell'isola. Il presidente cubano ha definito il provvedimento americano che impedisce a terzi di vendere combustibile a Cuba come immorale, illegale e criminale. Nel medesimo contesto, una nave carica di aiuti umanitari proveniente da Messico e Uruguay è approdata all'Havana, con un carico che include generi alimentari di prima necessità per alleviare la grave crisi in corso.

Il satellite SMILE, acronimo di Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, è stato lanciato con successo dal cosmodromo europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Vega C. La missione, frutto della collaborazione tra l'Accademia Cinese delle Scienze e l'Agenzia Spaziale Europea, rappresenta un importante traguardo per la cooperazione scientifica sino-europea. Il satellite è entrato regolarmente nell'orbita prevista, con i pannelli solari dispiegati e tutti i sistemi operativi funzionanti. L'obiettivo principale della missione è studiare come i flussi di particelle cariche emessi dal Sole interagiscano con il campo magnetico terrestre, la magnetosfera, che funge da scudo protettivo della vita sul pianeta. Senza questo schermo, la vita sulla Terra non potrebbe sopravvivere. Quando alcune particelle cariche riescono a penetrare nella barriera magnetica, possono disturbare l'ambiente spaziale, mettere in pericolo i satelliti in orbita, interferire con i sistemi di comunicazione e navigazione e provocare blackout elettrici su larga scala. Le missioni precedenti si erano basate su osservazioni isolate di singoli satelliti, rendendo difficile la ricostruzione di un quadro complessivo del funzionamento del sistema. SMILE consentirà per la prima volta un imaging panoramica della magnetosfera terrestre, permettendo agli scienziati di osservarne la struttura globale. Il satellite è equipaggiato con 4 strumenti scientifici avanzati, tra cui un imager a raggi X morbidi, un imager ultravioletto per le aurore polari, un analizzatore di ioni leggeri e un magnetometro. Dopo circa 42 giorni di manovre orbitali, il satellite raggiungerà la sua orbita scientifica definitiva, seguita da 2 mesi di test in orbita prima di avviare la missione osservativa triennale prevista. Tutti i dati scientifici raccolti saranno condivisi apertamente con la comunità di ricerca internazionale. Nel quadro di una cooperazione spaziale più ampia, Cina ed Europa prevedono il lancio di ulteriori satelliti nel corso del 15° piano quinquennale, tra cui il progetto Hongmeng, la missione Earth 2.0 e l'osservatorio spaziale EXTP.

La visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina assume un valore simbolico particolarmente rilevante, cadendo nell'anno in cui si commemorano il 30° anniversario della partnership strategica di coordinamento sino-russa e il 25° anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due paesi. Gli scambi interpersonali tra Cina e Russia vengono indicati dagli analisti come un pilastro fondamentale delle relazioni bilaterali, in grado di riflettere l'evoluzione dei rapporti dal buon vicinato verso una partnership strategica globale di coordinamento per una nuova era. A differenza delle relazioni della Cina con i paesi occidentali, caratterizzate da una componente commerciale suscettibile di interferenze politiche, la cooperazione popolare sino-russa è storicamente guidata dai governi e si è sviluppata in sinergia con la collaborazione politica ed economica. In un contesto internazionale segnato dalla cosiddetta guerra dell'opinione pubblica e dalla guerra dell'informazione, la cooperazione tra i due paesi ha dimostrato una notevole capacità di resistenza. Il progresso tecnologico e la modernizzazione dei trasporti hanno significativamente potenziato la cooperazione culturale. I sondaggi registrano una tendenza positiva nella percezione reciproca tra le due popolazioni. Oltre il 90% dei cittadini cinesi e circa l'80% dei russi esprimono un giudizio non negativo sull'altro paese. Un'indagine del Levada Center del 2024 indica che le merci cinesi, il turismo e la medicina tradizionale cinese figurano tra i principali interessi dei russi nei confronti della Cina. Con l'esenzione dal visto reciproca e il lancio degli anni dell'istruzione Cina-Russia, le politiche di sostegno agli scambi interpersonali hanno ricevuto un impulso significativo. Sono operative 15 alleanze universitarie per discipline affini, mentre entrambi i paesi lavorano per rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica e nel settore digitale. Gli analisti sottolineano come gli scambi tra i popoli stiano evolvendo da un approccio verticistico verso una dinamica bidirezionale, alimentata sia dall'alto che dal basso, che garantisce una cooperazione ampia, articolata e multilivello.

La cooperazione educativa tra Cina e Russia registra risultati tangibili e in rapida espansione, con un numero record di studenti che attraversano le frontiere, nuove istituzioni congiunte in piena crescita e collaborazioni di ricerca che raggiungono livelli senza precedenti. Gli scambi studenteschi bilaterali hanno superato le 80.000 unità nel quadro degli anni dell'istruzione Cina-Russia. All'Istituto Tecnologico di Harbin, pioniere nella cooperazione sino-russa nell'istruzione superiore, il numero di studenti russi iscritti ha raggiunto nel 2025 un massimo storico di 2.081 unità. L'università ha stringenti accordi con 44 istituzioni russe, tra cui la Lomonosov di Mosca e la Bauman, e ha firmato 116 accordi di cooperazione. Nell'arco dell'ultimo decennio l'Ateneo ha accolto oltre 9.000 studenti russi, collocandosi al primo posto tra le università cinesi per iscrizioni di cittadini russi. L'Associazione delle Università Tecnico-Scientifiche Sino-Russe, fondata nel 2011 proprio dall'Istituto Tecnologico di Harbin e dalla Bauman, conta oggi 80 istituti membri e oltre 2.200.000 studenti iscritti. L'Università Shenzhen MSU BIT, primo ateneo cooperativo sino-russo fondato congiuntamente da istituzioni di Shenzhen, dall'Istituto di Tecnologia di Pechino e dalla Lomonosov, ha quasi quintuplicato le iscrizioni nel corso del 14° piano quinquennale, passando da 899 a 4.458 studenti. L'istituto ha istituito 5 centri di ricerca congiunti sino-russi e 2 laboratori chiave nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca e Sviluppo. I responsabili del

settore educativo sottolineano la necessità di trasformare le attività a breve termine in meccanismi duraturi, integrando i punti di forza russi in matematica, fisica e astronautica con i vantaggi cinesi nell'intelligenza artificiale e nell'istruzione digitale. L'obiettivo dichiarato è formare giovani talenti che diventino ambasciatori dell'amicizia sino-russa per le generazioni future.

Cina e Russia sono pronte a espandere ulteriormente i loro scambi commerciali in prodotti elettromeccanici e beni di consumo, mantenendo al contempo la stabilità delle forniture di energia, minerali, cereali e altre materie prime. Il valore complessivo del commercio bilaterale ha raggiunto i 227,9 miliardi di dollari nel 2025, segnando il terzo anno consecutivo al di sopra della soglia dei 200 miliardi. Nei primi quattro mesi dell'anno in corso il commercio bilaterale è cresciuto del 19,7% su base annua, arrivando a 85,24 miliardi di dollari. Le autorità cinesi segnalano che la struttura degli scambi commerciali continua a migliorare, con una quota crescente di prodotti elettromeccanici nel commercio bilaterale. Le esportazioni cinesi di automobili, elettrodomestici e macchinari verso la Russia mantengono un forte slancio, mentre Mosca garantisce forniture stabili di risorse energetiche, minerali e prodotti agricoli, valorizzando la complementarietà tra i due paesi sul piano delle risorse, dell'industria e dei mercati. Il commercio elettronico transfrontaliero emerge come uno dei principali motori di questa crescita. Un produttore di utensili da cucina di Ningbo ha registrato esportazioni di friggitrice ad aria verso la Russia per un valore di 46,7 milioni di yuan nei soli primi quattro mesi dell'anno. Gli scambi tra i porti di Ningbo e la Russia hanno raggiunto i 17,04 miliardi di yuan nello stesso periodo, con un incremento del 22% su base annua. Il sistema di trasporto internazionale su strada TIR si afferma come infrastruttura logistica di crescente importanza. La dogana di Manzhouli ha smistato oltre 1298 camion TIR in entrata e uscita tra Cina, Russia e diversi paesi dell'Europa orientale nei primi

quattro mesi del 2026. Gli analisti indicano che la cooperazione economica sino-russa sta evolvendo dall'espansione quantitativa verso una fase di sviluppo qualitativo, basata su cooperazione istituzionale e innovazione.

0: Operazioni di soccorso su larga scala sono in corso in alcune aree della Cina centrale e sudoccidentale dopo che piogge torrenziali e precipitazioni estremamente intense hanno colpito le regioni, causando inondazioni e frane devastanti. Le province di Guiyu, Hubei e Henan sono quelle maggiormente interessate. Il bilancio delle vittime ha raggiunto 11 morti, con diversi dispersi. Nella contea di Gaiding, in Guiyu, le alluvioni e le frane provocate dai nubifragi hanno causato 4 morti e 5 dispersi. Le autorità locali hanno attivato il meccanismo di risposta alle emergenze, dispiegando squadre di soccorso provenienti da più dipartimenti per condurre operazioni di ricerca e salvataggio, evacuazioni, assistenza medica, ripristino della viabilità e riparazione delle telecomunicazioni. Nel bacino del fiume Yushui, nella contea di Xuanan, in Hubei, le precipitazioni torrenziali hanno provocato 3 morti e 4 dispersi. Le piogge massime nell'area hanno raggiunto i 292,6 mm, innescando piene improvvise e causando l'esondazione del fiume verso le aree a bassa quota. L'Hubei ha registrato dal sabato precedente la sua ondata di piogge più intensa dall'inizio della stagione delle alluvioni dell'anno in corso, con grandi aree nella parte occidentale della provincia e nella pianura di Jiangnan interessate da precipitazioni da intense a torrenziali. Le autorità meteorologiche locali hanno mantenuto un'allerta arancione per temporali, mentre il servizio meteorologico provinciale ha attivato una risposta di emergenza di terzo livello. Tra le 6 del mattino di domenica e le 4 del pomeriggio di lunedì le squadre di soccorso hanno drenato circa 19,9 milioni di litri di acqua di piena e salvato o evacuato 308 residenti. Nella contea di Shimen, in Henan, le piogge torrenziali hanno causato 4 morti e un disperso, con oltre 61.000 abitanti colpiti dal disastro. Le autorità locali hanno dispiegato 31 veicoli per la distribuzione di forniture di emergenza e 29 squadre per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
1: 好了啦。

La bozza del libro bianco sulla difesa del Giappone per il 2026 è al centro di una dura polemica diplomatica con la Cina, che ne contesta apertamente i contenuti e le motivazioni politiche. Il documento, pubblicato nel corso della settimana, descrive le attività militari cinesi come crescenti e cita il dispiegamento simultaneo di due portaerei nel Pacifico come elemento di preoccupazione. Pechino respinge questa lettura, definendo le attività militari cinesi nelle proprie acque come normali esercitazioni e legittime operazioni di tutela dei diritti marittimi, senza alcuna valenza minacciosa. Il documento giapponese viene letto dagli analisti cinesi come l'ultimo capitolo di una narrazione sistematicamente costruita attorno alla cosiddetta minaccia cinese, funzionale a giustificare la rincorsa al riarmo di Tokyo. Il Giappone ha trasformato la propria postura difensiva a velocità sostenuta nell'ultimo decennio, con budget militari in aumento, esportazioni di armamenti, sviluppo di capacità d'attacco a lungo raggio, conversione di navi in portaerei, programmi di armamenti ipersonici e accumulo di materiali nucleari. La leadership giapponese definisce questo potenziamento come esclusivamente difensivo, ma gli osservatori notano che la traiettoria indica un progressivo abbandono dei vincoli costituzionali del dopoguerra. Un ulteriore elemento di tensione riguarda le dichiarazioni rilasciate il novembre scorso dalla premier giapponese Sanae Takaichi sulla questione di Taiwan nel corso di una sessione parlamentare, giudicate da Pechino pericolose ed erronee. I successivi tentativi di Tokyo di distorcere i fatti e presentarsi come vittima avrebbero ulteriormente compromesso l'immagine del paese sulla scena internazionale. La comunità internazionale viene invitata a considerare chi sia il reale responsabile delle attuali tensioni nelle relazioni sino-giapponesi, mentre l'espansione militare nipponica continua a suscitare preoccupazione anche sul piano interno, alimentando proteste nell'opinione pubblica giapponese.

I risultati delle elezioni locali e regionali nel Regno Unito segnalano un significativo spostamento del panorama politico nazionale, con i partiti di estrema destra che registrano guadagni senza precedenti a scapito delle forze tradizionali. La formazione di estrema destra Reform UK ha conseguito il suo maggiore risultato di sempre nelle amministrative britanniche, conquistando oltre 1.400 seggi in 136 consigli locali inglesi e assumendo il controllo di 14 consigli, mentre il Labour ha perso quasi 1.500 seggi. Gli analisti sottolineano come questo risultato rispecchi una tendenza più ampia di scivolamento verso destra e di frammentazione politica in corso in tutta Europa, alimentata dalla crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti dello status quo politico e sociale. Il fenomeno non è circoscritto al solo Regno Unito. In Germania l'Alternative für Deutschland ha compiuto una profonda trasformazione, passando da partito di protesta marginale a forza politica maggiore, con un sondaggio INSA di aprile che la colloca al 28%, davanti al blocco conservatore CDU-CSU del cancelliere Friedrich Merz. In Francia il Rassemblement National è attualmente il principale partito parlamentare del paese. In Portogallo il partito Chega ha registrato una crescita impressionante dalla sua fondazione nel 2019. Gli esperti attribuiscono questo spostamento verso destra a una diffusa insoddisfazione sociale, legata a problemi profondi nelle sfere economica, sociale e della sicurezza che i partiti tradizionali non sono riusciti ad affrontare adeguatamente. Tra i fattori scatenanti vengono indicati la stagnazione economica, le preoccupazioni per il

tenore di vita e la questione migratoria. Il numero di immigrati residenti nell'Unione Europea ha raggiunto un record di 64,2 milioni nel 2025. Le prospettive indicate dagli analisti prefigurano una prosecuzione della tendenza conservatrice populista, con possibili ricadute protezionistiche sul commercio internazionale e un atteggiamento più chiuso verso l'impegno multilaterale.

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

su una rivalutazione sostenuta dalle solide prospettive di crescita economica, dal sostegno delle politiche governative, dalla rapida innovazione tecnologica e dalla ripresa degli utili aziendali. Standard Chartered ha confermato nel suo rapporto di mercato globale di maggio 2026 un posizionamento sovrappesato sulle azioni cinesi nell'area Asia escluso Giappone, con una preferenza per i settori orientati alla crescita.

prevede che i settori tecnologico e dei servizi di comunicazione continuino a beneficiare dell'innovazione e delle politiche governative di sostegno, mentre il settore sanitario mostra un rafforzamento dello slancio nella qualità e nel potenziale a lungo termine della ricerca farmacologica cinese. UBS Global Wealth Management vede le azioni cinesi come complessivamente attrattive, con una preferenza particolare per il settore tecnologico e prospettive positive per energia e attrezzature, sanità e settori orientati al reddito. Nel primo trimestre del 2026 i 5.507 titoli quotati sulle borse cinesi hanno riportato utili netti combinati pari a 1,6 trilioni di yuan, con una crescita del 6,76% su base annua. Gli utili nel settore non finanziario sono cresciuti dell'11,8% nel primo trimestre, un dato nettamente superiore allo 0,8% registrato per l'intero anno 2025. Le previsioni di crescita degli utili delle azioni A per il 2026 sono state riviste al rialzo all'11% rispetto alla stima precedente dell'8%. Il flusso costante di capitali a medio e lungo termine verso il mercato azionario cinese, in un contesto di scarse alternative ad alto rendimento e con il principio della casa come abitazione e non come investimento ormai consolidato, viene indicato come elemento di supporto strutturale per le valutazioni di mercato.

La Cina sta rapidamente integrando l'intelligenza artificiale nei propri sistemi sanitari, con applicazioni che spaziano dall'interpretazione delle immagini mediche alle decisioni cliniche assistite, fino alla previsione dei rischi di malattia. All'ospedale di stomatologia dell'Università della Cina Occidentale un sistema di intelligenza artificiale è in grado di diagnosticare in pochi secondi oltre 30 patologie dentali comuni, generando anche grafici diagnostici visualizzati per aiutare i pazienti a comprendere meglio le proprie condizioni. Il sistema funge anche da mentore virtuale per i medici alle prime armi, con un'accuratezza diagnostica compresa tra l'80 e il 90%. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella sanità è sostenuta da un programma nazionale avviato nel 2025, con linee guida specifiche per promuovere l'uso di strumenti basati sull'intelligenza artificiale al fine di migliorare la qualità dei servizi sanitari. Il 15° piano quinquennale, che copre il periodo 2026-2030, prevede l'applicazione ordinata delle tecnologie digitali e intelligenti in aree quali la diagnosi assistita, la medicina di precisione, la gestione della salute e i servizi assicurativi sanitari. Al 1 maggio 2025 erano stati rilasciati 300 modelli linguistici di grandi dimensioni per uso medico, mentre i servizi di diagnostica per immagini a distanza a livello di contea avevano gestito oltre 68 milioni di casi. Nonostante le prospettive siano promettenti, persistono sfide significative legate all'accesso limitato a dati medici di alta qualità e al rischio di diagnosi errate. I professionisti del settore sottolineano la necessità di una più stretta collaborazione tra la comunità medica e l'industria tecnologica per la costruzione di dataset di alta qualità che coprano imaging, anatomia patologica e analisi biochimiche.

Il settore immobiliare cinese mostra segnali incoraggianti dopo anni di difficoltà, con il valore delle scorte completate che registra per la prima volta un calo su base annua. I 50 principali developer immobiliari quotati hanno riportato un valore complessivo delle scorte di 7,1 trilioni di yuan alla fine del 2025, in diminuzione del 14,7% rispetto agli 8,33 trilioni dell'anno precedente. La riduzione è stata determinata sia da un forte ridimensionamento degli acquisti di terreni sia dall'accelerazione delle vendite dei progetti in corso. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, lo spazio abitativo commerciale invenduto si attestava a circa 778 milioni di metri quadrati alla fine di aprile, in calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Le scorte di abitazioni completate negli ultimi tre anni sono diminuite del 2,6%. A circa 579 milioni di metri quadrati. Gli analisti indicano che dalla fase iniziale del ciclo di contrazione immobiliare in corso molti developer, vincolati da flussi di cassa ridotti, hanno significativamente diminuito gli investimenti in nuovi terreni, concentrandosi sullo sviluppo dei progetti esistenti e sull'accelerazione delle vendite. Tra i 41 principali developer quotati, il valore complessivo delle scorte completate si è attestato a 1,57 trilioni di yuan alla fine del 2025, con una diminuzione del 9,1% rispetto all'inizio dell'anno. Nonostante il calo in valore assoluto, la quota delle scorte completate sul totale ha raggiunto un nuovo massimo storico del 22,1%, a indicare che la velocità di assorbimento del mercato rimane lenta. Le previsioni indicano che, in uno scenario di prezzi stabili, il peso degli stock di bassa qualità sui profitti aziendali potrebbe diventare gestibile verso la fine del 2027, con il completamento del processo di smaltimento entro il 2028.

想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不见。

0: 无名邪正，愿以痴心，平如为父。
1: Sanya, nella provincia meridionale di Hainan, si afferma come una destinazione di riferimento per il turismo benessere basato sulla medicina tradizionale cinese, attirando un numero crescente di visitatori stranieri, in particolare dalla Russia. La città balneare, tradizionalmente nota per le sue spiagge tropicali e i boschi di palme, viene sempre più scelta da turisti che intendono combinare il soggiorno al mare con percorsi terapeutici basati sull'agopuntura, le decozioni di erbe e il massaggio tuina. Il porto franco di Hainan e la politica di esenzione dal visto estesa ai cittadini di 86 paesi hanno contribuito ad aumentare significativamente i flussi di visitatori internazionali. Il clima della città, con una percentuale di giorni con qualità dell'aria eccellente superiore al 99% su base annua, la ricchezza di risorse naturali costiere, forestali e termali e la presenza di oltre 133.000 ettari di terreni coltivati a piante medicinali ne fanno un contesto ideale per la medicina preventiva e il recupero. L'ospedale di medicina tradizionale cinese di Sanya ha accolto oltre 130.000 visitatori stranieri provenienti da più di 40 paesi e regioni. L'istituto dispone di un centro professionale di valutazione della salute secondo la medicina tradizionale cinese, che impiega i 4 metodi diagnostici canonici integrati con strumenti specializzati per la classificazione costituzionale. I turisti russi rappresentano la componente prevalente della clientela straniera delle cliniche di medicina tradizionale cinese a Sanya, attratti anche dalla possibilità di sfuggire ai lunghi inverni nordici e di beneficiare del clima caldo dell'isola. Gli operatori sanitari segnalano che le condizioni più frequentemente trattate tra i turisti russi includono dolori reumatici alle articolazioni e lombalgie, aggravate dall'esposizione prolungata al freddo e all'umidità. La rete di ospedali, cliniche e centri benessere di medicina tradizionale cinese copre sia le aree urbane sia quelle rurali, offrendo servizi che vanno dalle terapie di base a quelle di fascia alta.

Le autorità cinesi hanno disposto l'introduzione di una cosiddetta whitelist dei prodotti medici acquistabili nelle farmacie al dettaglio tramite i conti personali dell'assicurazione sanitaria, nel tentativo di contrastare il dilagante utilizzo improprio di tali fondi per l'acquisto di cosmetici, integratori alimentari e altri articoli non attinenti alle cure mediche. Il provvedimento, emanato congiuntamente dall'amministrazione

nonché di cosmetici e integratori alimentari. Sono esclusi anche dentifrici, filo interdentale, maschere per il viso, prodotti solari, assorbenti igienici, lenti a contatto e dispositivi per il benessere quali massaggiatori, smartwatch e fitness tracker. Le amministrazioni sanitarie a livello provinciale sono tenute a predisporre le rispettive white list entro la fine di settembre. Il programma di assicurazione medica di base per i lavoratori dipendenti copre quasi 389 milioni di persone, pari a circa il 30% della popolazione complessiva. I conti personali associati al programma possono essere utilizzati per l'acquisto di medicinali nelle farmacie convenzionate e per la copertura parziale delle spese ambulatoriali e di ricovero. Le autorità hanno riscontrato un utilizzo sistematicamente distorto di questi fondi, con farmacie in alcune province che registravano come farmaci coperti dall'assicurazione prodotti di natura cosmetica e articoli di uso quotidiano. La white list è concepita come uno strumento dinamico, destinato ad aggiornarsi in funzione della domanda e dei progressi della tecnologia medica.

0: 有些痛会成瘾，爱了才会懂。
1: Le autorità requirenti cinesi hanno intensificato la sorveglianza nel settore della previdenza sociale, prendendo di mira fenomeni quali il mancato versamento dei contributi assicurativi e le lacune nella copertura, nell'ambito di un più ampio sforzo per tutelare i diritti dei lavoratori. La Procura Suprema del Popolo ha avviato nel mese di aprile del 2025 una campagna nazionale per vigilare sull'applicazione amministrativa non contenziosa nel settore della previdenza sociale, concentrandosi sui casi di mancato o insufficiente versamento dei contributi previdenziali. Entro il mese di marzo le procure a livello nazionale avevano gestito 4.058 casi e emesso 3.121 raccomandazioni, contribuendo a risolvere numerose problematiche urgenti per i lavoratori. Le indagini hanno rivelato che alcune imprese, in particolare nei settori dell'edilizia e di altri comparti ad alto rischio, avevano omesso di versare o avevano sottodichiarato i contributi previdenziali, in violazione degli obblighi di legge. In un caso in provincia di Zhejiang, i pubblici ministeri hanno individuato contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro non versati in molteplici cantieri edili, ottenendo dai project manager il versamento di pagamenti arretrati per oltre 760.000 yuan, a beneficio di oltre 1.250 lavoratori. Le indagini hanno anche messo in luce carenze nella copertura previdenziale dei lavoratori con forme di occupazione atipica, in particolare nei settori dei trasporti e della logistica. Alcune piccole e medie imprese avrebbero cercato di ridurre il costo del lavoro ricorrendo ad assicurazioni commerciali al posto dei contributi previdenziali obbligatori, negando di fatto ai lavoratori i benefici della sicurezza sociale. Il fenomeno delle cosiddette società fantasma, utilizzate per creare rapporti di lavoro fittizi con il fine di eludere le responsabilità del datore di lavoro effettivo, è stato anch'esso portato all'attenzione delle autorità competenti.

Le iniziative della Cina per promuovere la cooperazione multilaterale e la governance globale vengono valorizzate da esperti internazionali come un contributo concreto alla pace e allo sviluppo mondiali, in direzione di un futuro condiviso per l'umanità. L'ex direttrice generale dell'UNESCO e consigliera senior del Consiglio di amministrazione del Centro Europa-Asia ha sottolineato, intervenendo al Forum di Hong Kong sulla cooperazione e lo sviluppo del 2026, come nessuna potenza singola possa risolvere i problemi globali da sola e come l'unilateralismo non rappresenti una risposta. L'iniziativa globale per lo sviluppo, l'iniziativa globale per la sicurezza, l'iniziativa globale per la civiltà e l'iniziativa globale per la governance proposte da Pechino vengono descritte come strumenti di sostegno al multilateralismo, concetto fondante della Carta delle Nazioni Unite. L'ex premier italiano e già presidente della Commissione europea Romano Prodi ha sottolineato la necessità di costruire la pace passo dopo passo attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e la volontà di ascolto, auspicando una continua cooperazione tra Europa e Cina per creare un ambiente pacifico nel mondo. Il vicepresidente del Consiglio russo per gli affari internazionali ha evidenziato l'importanza del multilateralismo per la creazione di un nuovo spazio informativo sostenibile, sottolineando il ruolo dei legami tra reti mediatiche. Il deputato segretario per la giustizia del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha sottolineato come la città possa contribuire alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità nel quadro del principio un paese, due sistemi, citando il lancio dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione di Hong Kong come tappa importante per il miglioramento della governance globale. Hong Kong si colloca al secondo posto a livello mondiale come sede preferita per l'arbitrato internazionale. Il forum, articolato attorno al tema della cooperazione e dello sviluppo, ha riunito oltre 100 partecipanti provenienti da una decina di paesi.

La leadership cinese in diversi settori tecnologici offre opportunità concrete ai paesi africani per accelerare il proprio sviluppo. Secondo le valutazioni espresse da un alto dirigente del gruppo della Banca Africana di Sviluppo in occasione della sua visita a Shanghai. In margine alla firma di un accordo di partenariato strategico tra il gruppo della Banca Africana di Sviluppo e l'Università Oceania di Shanghai, il vicepresidente per la gestione delle risorse umane dell'istituzione ha indicato nell'intelligenza artificiale, nella robotica e nell'energia verde le aree in cui la Cina sta assumendo la leadership e da cui i paesi africani possono attingere maggiore vantaggio. L'Africa dispone di un enorme potenziale inespresso nei settori dell'agricoltura, dell'energia e delle iniziative climatiche, e vi è molto da imparare dall'esperienza di sviluppo cinese. La capacità cinese di pianificazione strategica a lungo termine, con la sua enfasi sulla continuità, sulla sperimentazione e sul graduale ampliamento delle iniziative pilota di successo nei campi delle infrastrutture, della riduzione della povertà, dell'istruzione e dello sviluppo industriale, viene indicata come fonte di ispirazione per molti paesi in via di sviluppo. La firma dell'accordo di collaborazione mira a formalizzare e ampliare una partnership già esistente tra le due istituzioni, che si articolerà in programmi di laurea, corsi di formazione breve, scambi di personale, ricerca congiunta, collaborazione accademica e potenziale istituzione di hub per l'innovazione nel settore della pesca in Africa. In particolare, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia satellitare per il monitoraggio in tempo reale delle navi da pesca ha destato grande interesse. Un centro di controllo visitato nell'ambito della visita universitaria è stato indicato come modello da replicare nel contesto africano. La collaborazione raggiunge più di 50 paesi africani in termini di sviluppo delle capacità.

La Cina promuove una più ampia riflessione sulla governance del ciberspazio e sulla costruzione di un ambiente digitale civile, sano e favorevole alla crescita individuale e collettiva. Al Forum annuale sulla civiltà di Internet del 2026, svoltosi a Nanning, nella regione autonoma Zhuang del Guangxi, operatori dei settori culturale, accademico e istituzionale hanno condiviso riflessioni e proposte per migliorare la qualità dell'ecosistema digitale nazionale. L'evento si è aperto con le testimonianze di figure emblematiche della cultura popolare digitale, tra cui un artista dell'opera Yue che ha saputo valorizzare la propria arte attraverso i social media, accumulando quasi 4,6 milioni di follower sulla piattaforma Douyin e contribuendo a promuovere questa forma di teatro tradizionale presso il grande pubblico. L'artista ha sottolineato il dovere dei beneficiari di un ambiente digitale sano di contribuire attivamente alla sua costruzione attraverso condivisioni positive e risposte rispettose. Il forum si è aperto nel 2021 con un messaggio augurale del presidente Xi Jinping, che aveva sottolineato come la civiltà di Internet rappresenti un elemento chiave per rafforzare la capacità cinese nel ciberspazio. Secondo i dati più recenti, la base di utenti Internet della Cina ha raggiunto 1,125 miliardi di persone a dicembre, con un tasso di penetrazione superiore all'80%.

Nel discorso programmatico del forum, un membro dell'ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha sottolineato la necessità di coltivare un ciberspazio pulito e retto, arricchendo l'offerta di contenuti online di alta qualità e rafforzando i valori e la cultura principali su Internet. Le problematiche delle voci false e del bullismo informatico, che ledono gli interessi sociali e pubblici, richiedono interventi decisi. Accademici intervenuti al forum hanno evidenziato come Internet plasmi in modo profondo sia l'ambiente di vita sia il paesaggio mentale degli utenti.

Un ambizioso programma di consolidamento fondiario in un villaggio della contea di Anji, nella provincia di Zhejiang, ha trasformato una comunità un tempo impoverita in un modello nazionale di rivitalizzazione rurale e di efficienza nell'utilizzo del territorio. Nei 15 anni trascorsi dal lancio del programma pilota, l'economia collettiva del villaggio di Gaoyu è cresciuta di oltre 80 volte, raggiungendo 8,32 milioni di yuan nell'anno scorso. L'iniziativa ha preso avvio nel 2012, quando 313 ettari di terreno agricolo frammentati in minuscoli appezzamenti da abitazioni sparse su tutto il territorio comunale sono stati selezionati come sito pilota. La popolazione del villaggio ammontava a 6.000 abitanti, con un reddito collettivo annuo inferiore ai 100.000 yuan. Il principale ostacolo allo sviluppo era la frammentazione degli appezzamenti agricoli, che determinava un basso livello di meccanizzazione, rendimenti scarsi e una crescente disaffezione degli agricoltori verso la coltivazione della terra. Il rapidissimo processo di urbanizzazione stava inoltre sottraendo vaste superfici di terreno agricolo di qualità. Per superare le resistenze iniziali degli abitanti, i funzionari hanno effettuato visite domiciliari spiegando i vantaggi del trasferimento in nuovi insediamenti, le garanzie di un reddito stabile da affitto fondiario e le opportunità occupazionali offerte dalla cooperativa di gestione unitaria. Dopo alcuni mesi, tutti i 726 nuclei familiari hanno dato il proprio consenso. Il risultato è stato una profonda trasformazione del paesaggio agricolo, con campi diventati contigui, canali di irrigazione completati e macchine agricole di grandi dimensioni in grado di muoversi liberamente, con conseguente aumento della produzione e dei redditi. Analoghe trasformazioni hanno interessato decine di migliaia di ettari in tutta la contea di Anji, con 2.000 ettari di nuova superficie agricola creata e utilizzi del suolo calibrati sulle specificità locali.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

L'Africa e la comunità internazionale intensificano le misure di contrasto ai focolai di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il bilancio delle vittime nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto i 131 morti, con 513 casi sospetti accertati. L'Uganda ha registrato 2 casi confermati e un decesso. I focolai sono riconducibili alla variante Bundibugyo del virus Ebola. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dell'Africa ha lanciato l'allarme sottolineando come l'instabilità nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, la mobilità legata alle attività minerarie, i sistemi di prevenzione delle infezioni carenti e l'intenso movimento transfrontaliero nelle aree prossime a Uganda, Ruanda e Sudan del Sud rappresentino fattori capaci di accelerare la diffusione del virus in assenza di un rafforzamento urgente delle misure di risposta. Medici Senza Frontiere ha avvertito che le aree colpite da conflitti armati presentano sistemi di sorveglianza particolarmente fragili, rendendo possibile la circolazione non rilevata del patogeno. Le agenzie umanitarie si stanno preparando all'eventualità di una diffusione regionale più ampia, che potrebbe coinvolgere anche il Sudan del Sud. Il direttore generale dell'Africa CDC ha sottolineato l'indivisibilità della sicurezza sanitaria del continente, invitando a intervenire con tempestività, coesione e rigore scientifico. La Commissione dell'Unione Africana ha richiamato alla solidarietà continentale, definendo i focolai una grave emergenza di salute pubblica che richiede un'azione coordinata a livello continentale. L'OMS ha consegnato quasi 12 tonnellate di forniture mediche d'emergenza alla Repubblica Democratica del Congo nell'arco di 24 ore, affiancate dall'invio di 35 esperti e soccorritori nelle aree interessate. Gli Stati Uniti hanno potenziato i controlli sanitari sui viaggiatori internazionali dopo che un operatore sanitario americano è risultato positivo alla variante Bundibugyo. La comunità dell'Africa orientale ha invitato i Paesi membri a rafforzare la sorveglianza, migliorare la preparazione alle emergenze e intensificare il coordinamento transfrontaliero. Il Kenya ha disposto l'innalzamento dei controlli nelle aree con maggiore traffico internazionale e di frontiera.

My turn。雷雨的季节，空荡荡房间，我多想能够出现在我身边。

I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G7 si sono riuniti a Parigi per il secondo giorno di lavori, concentrando la discussione sull'impennata dei prezzi energetici determinata dal conflitto in Iran e sulle sue ricadute sull'economia globale. Al tavolo siedono i rappresentanti di Canada, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Il principale nodo sul tavolo riguarda la riapertura dello stretto di Hormuz, di fatto bloccato a causa del conflitto in corso, con effetti devastanti sull'approvvigionamento energetico mondiale. Il ministro delle finanze francese ha sottolineato che una soluzione richiede necessariamente una cooperazione internazionale di ampio respiro, riaffermando la centralità del multilateralismo come strumento per affrontare le sfide economiche globali. I lavori si sono svolti in un clima definito talvolta difficile, ma i partecipanti hanno trovato un accordo su un documento finale che ribadisce l'impegno alla cooperazione multilaterale per fronteggiare i rischi economici crescenti. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha guidato la delegazione statunitense in una sessione allargata che ha visto la partecipazione anche di Brasile, India, Kenya, Qatar, Corea del Sud, Siria, Emirati Arabi Uniti e Ucraina. Il Fondo Monetario Internazionale aveva già avvertito che i danni ai mercati petroliferi globali causati dal blocco dello stretto di Hormuz rischiano di rallentare la crescita mondiale, alimentare l'economia.

inflazione e scatenare una recessione su scala globale. Nella sessione del giorno precedente i ministri avevano espresso preoccupazione per la vendita massiccia di titoli di Stato, alimentata dal timore di un'imminente ondata inflazionistica. La riunione si è occupata anche del coordinamento delle forniture di materie prime critiche. L'Unione Europea ha criticato apertamente la proroga di 30 giorni della deroga alle sanzioni statunitensi che consente l'acquisto di petrolio russo via mare, una misura che Washington ha presentato come necessaria per calmierare i prezzi dell'energia.

说句话。你好，我叫十一。

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha lanciato un severo avvertimento agli Stati Uniti, dichiarando che qualsiasi azione militare americana contro Cuba produrrebbe un bagno di sangue con conseguenze incalcolabili per la pace e la stabilità regionale. Il capo di Stato cubano ha denunciato le minacce di aggressione militare provenienti dalla potenza più grande del mondo come un crimine internazionale già nella loro formulazione, ribadendo che Cuba non rappresenta una minaccia e non nutre piani aggressivi nei confronti di alcun paese. L'isola starebbe subendo un'aggressione multidimensionale da parte degli Stati Uniti e rivendicherebbe il diritto assoluto e legittimo di difendersi da qualsiasi intervento armato. Le dichiarazioni del presidente cubano sono arrivate in risposta a un rapporto pubblicato da un media statunitense che citava fonti di intelligence riservata, secondo cui Cuba avrebbe acquisito oltre 300 droni militari e avrebbe discusso piani per colpire obiettivi americani. L'Avana

respinto l'accusa, definendola una costruzione strumentale di Washington finalizzata a giustificare una possibile azione militare. Le tensioni tra i due paesi si sono acuite sensibilmente nel volgere di pochi giorni. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 11 funzionari cubani, tra cui il ministro delle comunicazioni e diversi vertici militari e dell'intelligence. Washington aveva precedentemente istituito un blocco petrolifero contro L'Avana, minacciando sanzioni ai paesi che fornissero carburante all'isola. Cuba non riceveva rifornimenti di petrolio da quando una petroliera russa aveva consegnato circa 700.000 barili, corrispondenti a circa 2 settimane di fabbisogno per i 10 milioni di abitanti dell'isola. Il presidente cubano ha definito il provvedimento americano che impedisce a terzi di vendere combustibile a Cuba come immorale, illegale e criminale. Nel medesimo contesto, una nave carica di aiuti umanitari proveniente da Messico e Uruguay è approdata a L'Avana, con un carico che include generi alimentari di prima necessità per alleviare la grave crisi in corso.

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，黑光那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的

0: 传，今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

Il satellite SMILE, acronimo di Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, è stato lanciato con successo dal cosmodromo europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Vega C. La missione, frutto della collaborazione tra l'Accademia Cinese delle Scienze e l'Agenzia Spaziale Europea, rappresenta un importante traguardo per la cooperazione scientifica sino-europea. Il satellite è entrato regolarmente nell'orbita prevista, con i pannelli solari dispiegati e tutti i sistemi operativi funzionanti.

tanti. L'obiettivo principale della missione è studiare come i flussi di particelle cariche emessi dal Sole interagiscano con il campo magnetico terrestre, la magnetosfera, che funge da scudo protettivo della vita sul pianeta. Senza questo schermo, la vita sulla Terra non potrebbe sopravvivere. Quando alcune particelle cariche riescono a penetrare nella barriera magnetica, possono disturbare l'ambiente spaziale, mettere in pericolo i satelliti in orbita, interferire con i sistemi di comunicazione e navigazione e provocare blackout elettrici su larga scala. Le missioni precedenti si erano basate su osservazioni isolate di singoli satelliti, rendendo difficile la ricostruzione di un quadro complessivo del funzionamento del sistema. SMILE consentirà per la prima volta un imaging panoramica della magnetosfera terrestre, permettendo agli scienziati di osservarne la struttura globale. Il satellite è equipaggiato con 4 strumenti scientifici avanzati, tra cui un imager a raggi X morbidi, un imager ultravioletto per le aurore polari, un analizzatore di ioni leggeri e un magnetometro. Dopo circa 42 giorni di manovre orbitali, il satellite raggiungerà la sua orbita scientifica definitiva, seguita da 2 mesi di test in orbita prima di avviare la missione osservativa triennale prevista. Tutti i dati scientifici raccolti saranno condivisi apertamente con la comunità di ricerca internazionale. Nel quadro di una cooperazione spaziale più ampia, Cina ed Europa prevedono il lancio di ulteriori satelliti nel corso del 15° piano quinquennale, tra cui il progetto Hongmeng, la missione Earth 2.0 e l'osservatorio spaziale EXTP.

0: fight。
1: La visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina assume un valore simbolico particolarmente rilevante, cadendo nell'anno in cui si commemorano il 30° anniversario della partnership strategica di coordinamento sino-russa e il 25° anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due paesi. Gli scambi interpersonali tra Cina e Russia vengono indicati dagli analisti come un pilastro fondamentale delle relazioni bilaterali,in grado di riflettere l'evoluzione dei rapporti dal buon vicinato verso una partnership strategica globale di coordinamento per una nuova era. A differenza delle relazioni della Cina con i paesi occidentali, caratterizzate da una componente commerciale suscettibile di interferenze politiche, la cooperazione popolare sino-russa è storicamente guidata dai governi e si è sviluppata in sinergia con la collaborazione politica ed economica.In un contesto internazionale segnato dalla cosiddetta guerra dell'opinione pubblica e dalla guerra dell'informazione, la cooperazione tra i due paesi ha dimostrato una notevole capacità di resistenza. Il progresso tecnologico e la modernizzazione dei trasporti hanno significativamente potenziato la cooperazione culturale. I sondaggi registrano una tendenza positiva nella percezione reciproca tra le due popolazioni.Oltre il 90% dei cittadini cinesi e circa l'80% dei russi esprimono un giudizio non negativo sull'altro paese. Un'indagine del Levada Center del 2024 indica che le merci cinesi, il turismo e la medicina tradizionale cinese figurano tra i principali interessi dei russi nei confronti della Cina. Con l'esenzione dal visto reciproca e il lancio degli anni dell'istruzione Cina-Russia,le politiche di sostegno agli scambi interpersonali hanno ricevuto un impulso significativo. Sono operative 15 alleanze universitarie per discipline affini, mentre entrambi i paesi lavorano per rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica e nel settore digitale. Gli analisti sottolineano come gli scambi tra i popoli stiano evolvendo da un approccio verticistico verso una dinamica bidirezionale.Alimentata sia dall'alto che dal basso, che garantisce una cooperazione ampia, articolata e multilivello.

0: 我不懂老地方，我爱世界的。
1: La cooperazione educativa tra Cina e Russia registra risultati tangibili e in rapida espansione, con un numero record di studenti che attraversano le frontiere, nuove istituzioni congiunte in piena crescita e collaborazioni di ricerca che raggiungono livelli senza precedenti. Gli scambi studenteschi bilaterali hanno superato le 80.000 unità nel quadro degli anni dell'istruzione Cina-Russia. All'Istituto Tecnologico di Harbin, pioniere nella cooperazione sino-russa nell'istruzione superiore,Il numero di studenti russi iscritti ha raggiunto nel 2025 un massimo storico di 2.081 unità. L'università ha stringenti accordi con 44 istituzioni russe, tra cui la Lomonosov di Mosca e la Bauman, e ha firmato 116 accordi di cooperazione. Nell'arco dell'ultimo decennio l'Ateneo ha accolto oltre 9.000 studenti russi, collocandosi al primo posto tra le università cinesi per iscrizioni di cittadini russi.L'Associazione delle Università Tecnico-Scientifiche Sino-Russe, fondata nel 2011 proprio dall'Istituto Tecnologico di Harbin e dalla Bauman, conta oggi 80 istituti membri e oltre 2.200.000 studenti iscritti. L'Università Shenzhen MSU-BIT, primo ateneo cooperativo sino-russo fondato congiuntamente da istituzioni di Shenzhen, dall'Istituto di Tecnologia di Pechino e dalla Lomonosov,ha quasi quintuplicato le iscrizioni nel corso del 14° piano quinquennale, passando da 899 a 4.458 studenti. L'istituto ha istituito 5 centri di ricerca congiunti sino-russi e 2 laboratori chiave nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca e Sviluppo. I responsabili del settore educativo sottolineano la necessità di trasformare le attività a breve termine in meccanismi duraturi,integrando i punti di forza russi in matematica, fisica e astronautica con i vantaggi cinesi nell'intelligenza artificiale e nell'istruzione digitale. L'obiettivo dichiarato è formare giovani talenti che diventino ambasciatori dell'amicizia sino-russa per le generazioni future.

Cina e Russia sono pronte a espandere ulteriormente i loro scambi commerciali in prodotti elettromeccanici e beni di consumo, mantenendo al contempo la stabilità delle forniture di energia, minerali, cereali e altre materie prime. Il valore complessivo del commercio bilaterale ha raggiunto i 227,9 miliardi di dollari nel 2025, segnando il terzo anno consecutivo al di sopra della soglia dei 200 miliardi. Nei primi quattro mesi dell'anno in corso il commercio bilaterale è cresciuto del 19,7% su base annua, arrivando a 85,24 miliardi di dollari. Le autorità cinesi segnalano che la struttura degli scambi commerciali continua a migliorare, con una quota crescente di prodotti elettromeccanici nel commercio bilaterale. Le esportazioni cinesi di automobili, elettrodomestici e macchinari verso la Russia mantengono un forte slancio, mentre Mosca garantisce forniture stabili di risorse energetiche, minerali e prodotti agricoli, valorizzando la complementarietà tra i due paesi sul piano delle risorse, dell'industria e dei mercati. Il commercio elettronico transfrontaliero emerge come uno dei principali motori di questa crescita. Un produttore di utensili da cucina di Ningbo ha registrato esportazioni di friggitrice ad aria verso la Russia per un valore di 46,7 milioni di yuan nei soli primi quattro mesi dell'anno. Gli scambi tra i porti di Ningbo e la Russia hanno raggiunto i 17,04 miliardi di yuan nello stesso periodo, con un incremento del 22% su base annua. Il sistema di trasporto internazionale su strada TIR si afferma come infrastruttura logistica di crescente importanza. La dogana di Manzhouli ha smistato oltre 1.298 camion TIR in entrata e uscita tra Cina, Russia e diversi paesi dell'Europa orientale nei primi quattro mesi del 2026. Gli analisti indicano che la cooperazione economica sino-russa sta evolvendo dall'espansione quantitativa verso una fase di sviluppo qualitativo, basata su cooperazione istituzionale e innovazione.

我站起来，这不是终点。即便前方坍塌的路布满着风险，哪次不是咬紧牙关的过，哪次斩妖除魔不是。

Operazioni di soccorso su larga scala sono in corso in alcune aree della Cina centrale e sud-occidentale dopo che piogge torrenziali e precipitazioni estremamente intense hanno colpito le regioni, causando inondazioni e frane devastanti. Le province di Guiyu, Hubei e Henan sono quelle maggiormente interessate. Il bilancio delle vittime ha raggiunto 11 morti, con diversi dispersi. Nella contea di Gaiding, in Guiyu, le alluvioni e le frane provocate dai nubifragi hanno causato 4 morti e 5 dispersi. Le autorità locali hanno attivato il meccanismo di risposta alle emergenze, dispiegando squadre di soccorso provenienti da più dipartimenti per condurre operazioni di ricerca e salvataggio, evacuazioni, assistenza medica, ripristino della viabilità e riparazione delle telecomunicazioni. Nel bacino del fiume Yushui, nella contea di Xuanan, in Hubei, le precipitazioni torrenziali hanno provocato 3 morti e 4 dispersi. Le piogge massime nell'area hanno raggiunto i 292,6 mm, innescando piene improvvise e causando l'esondazione del fiume verso le aree a bassa quota. L'Hubei ha registrato dal sabato precedente la sua ondata di piogge più intensa dall'inizio della stagione delle alluvioni dell'anno in corso, con grandi aree nella parte occidentale della provincia e nella pianura di Jiangan interessate da precipitazioni da intense a torrenziali. Le autorità meteorologiche locali hanno mantenuto un'allerta arancione per temporali, mentre il servizio meteorologico provinciale ha attivato una risposta di emergenza di terzo livello. Tra le 6 del mattino di domenica e le 4 del pomeriggio di lunedì le squadre di soccorso hanno drenato circa 19,9 milioni di litri di acqua di piena e salvato o evacuato 308 residenti. Nella contea di Shimen, in Henan, le piogge torrenziali hanno causato 4 morti e un disperso, con oltre 61.000 abitanti colpiti dal disastro. Le autorità locali hanno dispiegato 31 veicoli per la distribuzione di forniture di emergenza e 29 squadre per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

La bozza del libro bianco sulla difesa del Giappone per il 2026 è al centro di una dura polemica diplomatica con la Cina, che ne contesta apertamente i contenuti e le motivazioni politiche. Il documento, pubblicato nel corso della settimana, descrive le attività militari cinesi come crescenti e cita il dispiegamento simultaneo di due portaerei nel Pacifico come elemento di preoccupazione. Pechino respinge questa lettura, definendo le attività militari cinesi nelle proprie acque come normali esercitazioni e legittime operazioni di tutela dei diritti marittimi, senza alcuna valenza minacciosa. Il documento giapponese viene letto dagli analisti cinesi come l'ultimo capitolo di una narrazione sistematicamente costruita attorno alla cosiddetta minaccia cinese, funzionale a giustificare la rincorsa al riarmo di Tokyo. Il Giappone ha trasformato la propria postura difensiva a velocità sostenuta nell'ultimo decennio, con budget militari in aumento, esportazioni di armamenti, sviluppo di capacità d'attacco a lungo raggio, conversione di navi in portaerei, programmi di armamenti ipersonici e accumulo di materiali nucleari. La leadership giapponese definisce questo potenziamento come esclusivamente difensivo, ma gli osservatori notano che la traiettoria indica un progressivo abbandono dei vincoli costituzionali del dopoguerra. Un ulteriore elemento di tensione riguarda le dichiarazioni rilasciate il novembre scorso dalla premier giapponese Sanae Takaichi sulla questione di Taiwan nel corso di una sessione parlamentare, giudicate da Pechino pericolose ed erronee. I successivi tentativi di Tokyo di distorcere i fatti e presentarsi come vittima avrebbero ulteriormente compromesso l'immagine del paese sulla scena internazionale. La comunità internazionale viene invitata a considerare chi sia il reale responsabile delle attuali tensioni nelle relazioni sino-giapponesi, mentre l'espansione militare nipponica continua a suscitare preoccupazione anche sul piano interno, alimentando proteste nell'opinione pubblica giapponese.

0: I risultati delle elezioni locali e regionali nel Regno Unito segnalano un significativo spostamento del panorama politico nazionale, con i partiti di estrema destra che registrano guadagni senza precedenti a scapito delle forze tradizionali. La formazione di estrema destra Reform UK ha conseguito il suo maggiore risultato di sempre nelle amministrative britanniche, conquistando oltre 1.400 seggi in 136 consigli locali inglesi e assumendo il controllo di 14 consigli, mentre il Labour ha perso quasi 1.500 seggi. Gli analisti sottolineano come questo risultato rispecchi una tendenza più ampia di scivolamento verso destra e di frammentazione politica in corso in tutta Europa, alimentata dalla crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti dello status quo politico e sociale. Il fenomeno non è circoscritto al solo Regno Unito. In Germania l'Alternative für Deutschland ha compiuto una profonda trasformazione, passando da partito di protesta marginale a forza politica maggiore, con un sondaggio INSA di aprile che la colloca al 28%, davanti al blocco conservatore CDU-CSU del cancelliere Friedrich Merz. In Francia il Rassemblement National è attualmente il principale partito parlamentare del paese. In Portogallo il partito Chega ha registrato una crescita impressionante dalla sua fondazione nel 2019. Gli esperti attribuiscono questo spostamento verso destra a una diffusa insoddisfazione sociale, legata a problemi profondi nelle sfere economica, sociale e della sicurezza che i partiti tradizionali non sono riusciti ad affrontare adeguatamente. Tra i fattori scatenanti vengono indicati la stagnazione economica, le preoccupazioni per il tenore di vita e la questione migratoria. Il numero di immigrati residenti nell'Unione Europea ha raggiunto un record di 64,2 milioni nel 2025. Le prospettive indicate dagli analisti prefigurano una prosecuzione della tendenza conservatrice populista, con possibili ricadute protezionistiche sul commercio internazionale e un atteggiamento più chiuso verso l'impegno multilaterale.
1: They're coming! The Eagle Clan! They're coming! Shuffle!
2: Everything becomes a void.
3: Yow.
2: That is what...
1: Shuffle! Let's get out of here!
2: Joanna... Have this... You must go train in the Holy Snake Five Chambers. Learn the Golden Snake's Abdul Ego techniques. You are the only hope to revenge our snake clan, yo.
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Le grandi istituzioni finanziarie internazionali mostrano un ottimismo crescente nei confronti dei mercati azionari cinesi, scommettendo su una rivalutazione sostenuta dalle solide prospettive di crescita economica, dal sostegno delle politiche governative, dalla rapida innovazione tecnologica e dalla ripresa degli utili aziendali. Standard Chartered ha confermato nel suo rapporto di mercato globale di maggio 2026 un posizionamento sovrappesato sulle azioni cinesi nell'area Asia escluso Giappone, con una preferenza per i settori orientati alla crescita. Il potenziale di rivalutazione delle azioni cinesi viene giudicato attrattivo in un contesto di crescita resiliente e supporto delle politiche. La banca prevede che i settori tecnologico e dei servizi di comunicazione continuino a beneficiare dell'innovazione e delle politiche governative di sostegno, mentre il settore sanitario mostra un rafforzamento dello slancio nella qualità e nel potenziale a lungo termine della ricerca farmacologica cinese. UBS Global Wealth Management vede le azioni cinesi come complessivamente attrattive, con una preferenza particolare per il settore tecnologico e prospettive positive per energia e attrezzature, sanità e settori orientati al reddito. Nel primo trimestre del 2026 i 5.507 titoli quotati sulle borse cinesi hanno riportato utili netti combinati pari a 1,6 trilioni di yuan, con una crescita del 6,76% su base annua. Gli utili nel settore non finanziario sono cresciuti dell'11,8% nel primo trimestre, un dato nettamente superiore allo 0,8% registrato per l'intero anno 2025. Le previsioni di crescita degli utili delle azioni per il 2026 sono state

viste al rialzo all'11% rispetto alla stima precedente dell'8%. Il flusso costante di capitali a medio e lungo termine verso il mercato azionario cinese, in un contesto di scarse alternative ad alto rendimento e con il principio della casa come abitazione e non come investimento ormai consolidato, viene indicato come elemento di supporto strutturale per le valutazioni di mercato.

0: 不扛得住啊，董哥。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。我是。

La Cina sta rapidamente integrando l'intelligenza artificiale nei propri sistemi sanitari, con applicazioni che spaziano dall'interpretazione delle immagini mediche alle decisioni cliniche assistite, fino alla previsione dei rischi di malattia. All'ospedale di stomatologia dell'Università della Cina Occidentale un sistema di intelligenza artificiale è in grado di diagnosticare in pochi secondi oltre 30 patologie dentali comuni, generando anche grafici diagnostici visualizzati per aiutare i pazienti a comprendere meglio le proprie condizioni. Il sistema funge anche da mentore virtuale per i medici alle prime armi, con un'accuratezza diagnostica compresa tra l'80 e il 90%. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella sanità è sostenuta da un programma nazionale avviato nel 2025, con linee guida specifiche per promuovere l'uso di strumenti basati sull'intelligenza artificiale al fine di migliorare la qualità dei servizi sanitari. Il 15

dodicesimo piano quinquennale, che copre il periodo 2026-2030, prevede l'applicazione ordinata delle tecnologie digitali e intelligenti in aree quali la diagnosi assistita, la medicina di precisione, la gestione della salute e i servizi assicurativi sanitari. Al 1 maggio 2025 erano stati rilasciati 300 modelli linguistici di grandi dimensioni per uso medico, mentre i servizi di diagnostica per immagini a distanza a livello di contea avevano gestito oltre 68 milioni di casi. Nonostante le prospettive siano promettenti, persistono sfide significative legate all'accesso limitato a dati medici di alta qualità e al rischio di diagnosi errate. I professionisti del settore sottolineano la necessità di una più stretta collaborazione tra la comunità medica e l'industria tecnologica per la costruzione di dataset di alta qualità che coprano imaging, anatomia patologica e analisi biochimiche.

Il settore immobiliare cinese mostra segnali incoraggianti dopo anni di difficoltà, con il valore delle scorte completate che registra per la prima volta un calo su base annua. I 50 principali developer immobiliari quotati hanno riportato un valore complessivo delle scorte di 7,1 trilioni di yuan alla fine del 2025, in diminuzione del 14,7% rispetto agli 8,33 trilioni dell'anno precedente. La riduzione è stata determinata sia da un forte ridimensionamento degli acquisti di terreni sia dall'accelerazione delle vendite dei progetti in corso. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, lo spazio abitativo commerciale invenduto si attestava a circa 778 milioni di metri quadrati alla fine di aprile, in calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Le scorte di abitazioni completate negli ultimi tre anni sono diminuite del 2,6%, a circa 579 milioni di metri quadrati. Gli analisti indicano che dalla fase iniziale del ciclo di contrazione immobiliare in corso molti developer, vincolati da flussi di cassa ridotti, hanno significativamente diminuito gli investimenti in nuovi terreni, concentrandosi sullo sviluppo dei progetti esistenti e sull'accelerazione delle vendite. Tra i 41 principali developer quotati, il valore complessivo delle scorte completate si è attestato a 1,57 trilioni di yuan alla fine del 2025, con una diminuzione del 9,1% rispetto all'inizio dell'anno. Nonostante il calo in valore assoluto, la quota delle scorte completate sul totale ha raggiunto un nuovo massimo storico del 22,1%, a indicare che la velocità di assorbimento del mercato rimane lenta. Le previsioni indicano che, in uno scenario di prezzi stabili, il peso degli stock di bassa qualità sui profitti aziendali potrebbe diventare gestibile verso la fine del 2027, con il completamento del processo di smaltimento entro il 2028.

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，一切
1: 一切都像是新的。
0: 进入静静的区域，
1: 便会有邪恶的声音。

Sanya, nella provincia meridionale di Hainan, si afferma come una destinazione di riferimento per il turismo benessere basato sulla medicina tradizionale cinese, attirando un numero crescente di visitatori stranieri, in particolare dalla Russia. La città balneare, tradizionalmente nota per le sue spiagge tropicali e i boschi di palme, viene sempre più scelta da turisti che intendono combinare il soggiorno al mare con percorsi terapeutici basati sull'agopuntura, le decozioni di erbe e il massaggio tuina. Il porto franco di Hainan e la politica di esenzione dal visto estesa ai cittadini di 86 paesi hanno contribuito ad aumentare significativamente i flussi di visitatori internazionali. Il clima della città, con una percentuale di giorni con qualità dell'aria eccellente superiore al 99% su base annua, la ricchezza di risorse naturali costiere, forestali e termali e la presenza di oltre 133.000 ettari di terreni coltivati a piante medicinali ne fanno un contesto ideale per la medicina preventiva e il recupero. L'ospedale di medicina tradizionale cinese di Sanya ha accolto oltre 130.000 visitatori stranieri provenienti da più di 40 paesi e regioni. L'istituto dispone di un centro professionale di valutazione della salute secondo la medicina tradizionale cinese, che impiega i 4 metodi diagnostici canonici integrati con strumenti specializzati per la classificazione costituzionale. I turisti russi rappresentano la componente prevalente della clientela straniera delle cliniche di medicina tradizionale cinese a Sanya, attratti anche dalla possibilità di sfuggire ai lunghi inverni nordici e di beneficiare del clima caldo dell'isola. Gli operatori sanitari segnalano che le condizioni più frequentemente trattate tra i turisti russi includono dolori reumatici alle articolazioni e lombalgie, aggravate dall'esposizione prolungata al freddo e all'umidità. La rete di ospedali, cliniche e centri benessere di medicina tradizionale cinese copre sia le aree urbane sia quelle rurali, offrendo servizi che vanno dalle terapie di base a quelle di fascia alta.

Le autorità cinesi hanno disposto l'introduzione di una cosiddetta whitelist dei prodotti medici acquistabili nelle farmacie al dettaglio tramite i conti personali dell'assicurazione sanitaria, nel tentativo di contrastare il dilagante utilizzo improprio di tali fondi per l'acquisto di cosmetici, integratori alimentari e altri articoli non attinenti alle cure mediche. Il provvedimento, emanato congiuntamente dall'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Sanitaria e dal Ministero delle Finanze, prevede che la whitelist possa comprendere farmaci, dispositivi medici come termometri, sfigmomanometri, glucometri e ausili riabilitativi, nonché materiali sanitari di consumo quali mascherine, cerotti e test di gravidanza. Il regolamento vieta espressamente l'inserimento nella lista di generi alimentari, tra cui riso, olio da cucina e farina, nonché di cosmetici e integratori alimentari. Sono esclusi anche dentifrici, filo interdentale, maschere per il viso, prodotti solari, assorbenti igienici, lenti a contatto e dispositivi per il benessere quali massaggiatori, smartwatch e fitness tracker. Le amministrazioni sanitarie a livello provinciale sono tenute a predisporre le rispettive whitelist entro la fine di settembre. Il programma di assicurazione medica di base per i lavoratori dipendenti copre quasi 389 milioni di persone, pari a circa il 30% della popolazione complessiva. I conti personali associati al programma possono essere utilizzati per l'acquisto di medicinali nelle farmacie convenzionate e per la copertura parziale delle spese ambulatoriali e di ricovero. Le autorità hanno riscontrato un utilizzo sistematicamente distorto di questi fondi, con farmacie in alcune province che registravano come farmaci coperti dall'assicurazione prodotti di natura cosmetica e articoli di uso quotidiano. La whitelist è concepita come uno strumento dinamico, destinato ad aggiornarsi in funzione della domanda e dei progressi della tecnologia medica.

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

Le autorità requirenti cinesi hanno intensificato la sorveglianza nel settore della previdenza sociale, prendendo di mira fenomeni quali il mancato versamento dei contributi assicurativi e le lacune nella copertura, nell'ambito di un più ampio sforzo per tutelare i diritti dei lavoratori. La Procura Suprema del Popolo ha avviato nel mese di aprile del 2025 una campagna nazionale per vigilare sull'applicazione amministrativa non contenziosa nel settore della previdenza sociale, concentrandosi sui casi di mancato o insufficiente versamento dei contributi previdenziali. Entro il mese di marzo le procure a livello nazionale avevano gestito 4.058 casi e emesso 3.121 raccomandazioni, contribuendo a risolvere numerose problematiche urgenti per i lavoratori. Le indagini hanno rivelato che alcune imprese, in particolare nei settori dell'edilizia e di altri comparti ad alto rischio, avevano omesso di versare o avevano sottodichiarato i contributi

previdenziali, in violazione degli obblighi di legge. In un caso in provincia di Zhejiang, i pubblici ministeri hanno individuato contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro non versati in molteplici cantieri edili, ottenendo dai project manager il versamento di pagamenti arretrati per oltre 760.000 yuan, a beneficio di oltre 1.250 lavoratori. Le indagini hanno anche messo in luce carenze nella copertura previdenziale dei lavoratori con forme di occupazione atipica, in particolare nei settori dei trasporti e della logistica. Alcune piccole e medie imprese avrebbero cercato di ridurre il costo del lavoro ricorrendo ad assicurazioni commerciali al posto dei contributi previdenziali obbligatori, negando di fatto ai lavoratori i benefici della sicurezza sociale. Il fenomeno delle cosiddette società fantasma, utilizzate per creare rapporti di lavoro fittizi con il fine di eludere le responsabilità del datore di lavoro effettivo, è stato anch'esso portato all'attenzione delle autorità competenti.

Le iniziative della Cina per promuovere la cooperazione multilaterale e la governance globale vengono valorizzate da esperti internazionali come un contributo concreto alla pace e allo sviluppo mondiali, in direzione di un futuro condiviso per l'umanità. L'ex direttrice generale dell'UNESCO e consigliera senior del Consiglio di amministrazione del Centro Europa-Asia ha sottolineato, intervenendo al Forum di Hong Kong sulla cooperazione e lo sviluppo del 2026, come nessuna potenza singola possa risolvere i problemi globali da sola e come l'unilateralismo non rappresenti una risposta. L'Iniziativa Globale per lo Sviluppo, l'Iniziativa Globale per la Sicurezza, l'Iniziativa Globale per la Civiltà e l'Iniziativa Globale per la Governance proposte da Pechino vengono descritte come strumenti di sostegno al multilateralismo, concetto fondante della Carta delle Nazioni Unite. L'ex premier italiano e già presidente della Commissione europea Romano Prodi ha sottolineato la necessità di costruire la pace passo dopo passo attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e la volontà di ascolto, auspicando una continua cooperazione tra Europa e Cina per creare un ambiente pacifico nel mondo. Il vicepresidente del Consiglio russo per gli affari internazionali ha evidenziato l'importanza del multilateralismo per la creazione di un nuovo spazio informativo sostenibile, sottolineando il ruolo dei legami tra reti mediatiche. Il deputato segretario per la giustizia del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha sottolineato come la città possa contribuire alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità nel quadro del principio un paese, due sistemi, citando il lancio dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione di Hong Kong come tappa importante per il miglioramento della governance globale. Hong Kong si colloca al secondo posto a livello mondiale come sede preferita per l'arbitrato internazionale. Il forum, articolato attorno al tema della cooperazione e dello sviluppo, ha riunito oltre 100 partecipanti provenienti da una decina di paesi.

La leadership cinese in diversi settori tecnologici offre opportunità concrete ai paesi africani per accelerare il proprio sviluppo. Secondo le valutazioni espresse da un alto dirigente del gruppo della Banca Africana di Sviluppo in occasione della sua visita a Shanghai. In margine alla firma di un accordo di partenariato strategico tra il gruppo della Banca Africana di Sviluppo e l'Università Oceania di Shanghai, il vicepresidente per la gestione delle risorse umane dell'istituzione ha indicato nell'intelligenza artificiale, nella robotica e nell'energia verde le aree in cui la Cina sta assumendo la leadership e da cui i paesi africani possono attingere maggiore vantaggio. L'Africa dispone di un enorme potenziale inespresso nei settori dell'agricoltura, dell'energia e delle iniziative climatiche, e vi è molto da imparare dall'esperienza di sviluppo cinese. La capacità cinese di pianificazione strategica a lungo termine, con la sua enfasi sulla continuità, sulla sperimentazione e sul graduale ampliamento delle iniziative pilota di successo nei campi delle infrastrutture, della riduzione della povertà, dell'istruzione e dello sviluppo industriale, viene indicata come fonte di ispirazione per molti paesi in via di sviluppo. La firma dell'accordo di collaborazione mira a formalizzare e ampliare una partnership già esistente tra le due istituzioni, che si articolerà in programmi di laurea, corsi di formazione breve,

scambi di personale, ricerca congiunta, collaborazione accademica e potenziale istituzione di hub per l'innovazione nel settore della pesca in Africa. In particolare, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia satellitare per il monitoraggio in tempo reale delle navi da pesca ha destato grande interesse. Un centro di controllo visitato nell'ambito della visita universitaria è stato indicato come modello da replicare nel contesto africano. La collaborazione raggiunge più di 50 paesi africani in termini di sviluppo delle capacità.

La Cina promuove una più ampia riflessione sulla governance del ciberspazio e sulla costruzione di un ambiente digitale civile, sano e favorevole alla crescita individuale e collettiva. Al Forum annuale sulla civiltà di Internet del 2026, svoltosi a Nanning, nella regione autonoma Zhuang del Guangxi, operatori dei settori culturale, accademico e istituzionale hanno condiviso riflessioni e proposte per migliorare la qualità dell'ecosistema digitale nazionale. L'evento si è aperto con le testimonianze di figure emblematiche della cultura popolare digitale, tra cui un artista dell'opera Yue che ha saputo valorizzare la propria arte attraverso i social media, accumulando quasi 4,6 milioni di follower sulla piattaforma Douyin e contribuendo a promuovere questa forma di teatro tradizionale presso il grande pubblico. L'artista ha sottolineato il dovere dei beneficiari di un ambiente digitale sano di contribuire attivamente alla sua costruzione attraverso condivisioni positive e risposte rispettose. Il forum si è aperto nel 2021 con un messaggio augurale del presidente Xi Jinping, che aveva sottolineato come la civiltà di Internet rappresenti un elemento chiave per rafforzare la capacità cinese nel ciberspazio. Secondo i dati più recenti, la base di utenti Internet della Cina ha raggiunto 1,125 miliardi di persone a dicembre, con un tasso di penetrazione superiore all'80%. Nel discorso programmatico del forum, un membro dell'ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha sottolineato la necessità di coltivare un ciberspazio pulito e retto, arricchendo l'offerta di contenuti online di alta qualità e rafforzando i valori e la cultura principali su Internet. Le problematiche delle voci false e del bullismo informatico, che ledono gli interessi sociali e pubblici, richiedono interventi decisi. Accademici intervenuti al forum hanno evidenziato come Internet plasmi in modo profondo sia l'ambiente di vita sia il paesaggio mentale degli utenti.

0: 哎，拜拜。
1: 算了算了算了，随便了。
2: Un ambizioso programma di consolidamento fondiario in un villaggio della contea di Anji, nella provincia di Zhejiang, ha trasformato una comunità un tempo impoverita in un modello nazionale di rivitalizzazione rurale e di efficienza nell'utilizzo del territorio. Nei 15 anni trascorsi dal lancio del programma pilota, l'economia collettiva del villaggio di Gaoyu è cresciuta di oltre 80 volte, raggiungendo 8,32 milioni di yuan nell'anno scorso.L'iniziativa ha preso avvio nel 2012, quando 313 ettari di terreno agricolo frammentati in minuscoli appezzamenti da abitazioni sparse su tutto il territorio comunale sono stati selezionati come sito pilota. La popolazione del villaggio ammontava a 6.000 abitanti, con un reddito collettivo annuo inferiore ai 100.000 yuan. Il principale ostacolo allo sviluppo era la frammentazione degli appezzamenti agricoli,che determinava un basso livello di meccanizzazione, rendimenti scarsi e una crescente disaffezione degli agricoltori verso la coltivazione della terra. Il rapidissimo processo di urbanizzazione stava inoltre sottraendo vaste superfici di terreno agricolo di qualità. Per superare le resistenze iniziali degli abitanti, i funzionari hanno effettuato visite domiciliari spiegando i vantaggi del trasferimento in nuovi insediamenti,le garanzie di un reddito stabile da affitto fondiario e le opportunità occupazionali offerte dalla cooperativa di gestione unitaria. Dopo alcuni mesi, tutti i 726 nuclei familiari hanno dato il proprio consenso. Il risultato è stato una profonda trasformazione del paesaggio agricolo, con campi diventati contigui, canali di irrigazione completati e macchine agricole di grandi dimensioni in grado di muoversi liberamente, con conseguente aumento della produzione e dei redditi.Analoghe trasformazioni hanno interessato decine di migliaia di ettari in tutta la contea di Anji, con 2.000 ettari di nuova superficie agricola creata e utilizzi del suolo calibrati sulle specificità locali.

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松皮沙。

当成包馅、包

0: 照，这明天学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。